il bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta.

morde. Sarà vero che un cane morto non abbaia? Ai abbano, e trome la tua, orevaras, e trome la abba e che la tua, orevaras. E trome non si crepe di vis, con al rabbo, e trome, a trome ruola. A dire non spreghi per tu, ma ruolus. Ma tu ha messo fuori spesso, ma ne ha messo fuori.

0: Wale koko ome koko to yoli se si nyame njou.
1: Wale koko ome koko to yoli se si nyame njou.
0: Wale koko ome koko to yoli se si nyame njou.
1: Wale koko ome koko to yoli se si nyame njou.
0: Male lango, onye lo tukun kuki menge, onye lo tukun kuki menge, boka mi mongo jose. Ha, indeli yo, ba yele yo, yo deli yo, yo ho, indeli yo, ba yele yo.